in mezzo a tanti re di carta pesta, c'è la mer nella testa. Seguir le chiacchiere, molcer le invidie, la carne collere, rompere.

0: il seno, come l'astro, come l'astro del seno.
1: Petto da davante, che dal termine è e se il colpone forzi un poco,
0: e
1: altri mille,
0: margono,
1: il chiuso fuoco,
0: il tuo desio,
1: vai,
0: agli smargi, ma mi smargi.

0: nella stessa tragedia.
1: Amor du plus, sovrana!
0: Divina!
2: Che cerimonia arrivò!

0: Il farmacista
1: è fuori.
0: È morto.
1: Vale.
0: Ma mi lascia 10.000 lire in eredità.
1: Bene.
0: Che devo farne?

0: Quae mate?
1: Marcus de Ricci?
0: Come?
1: Penelope? Accento Luigi?
0: Claro, la cerre molle?
1: Meglio, son suoi caratteri.
0: Ma contraffatti?
1: Pessimo segno!
0: Lecci, m'offusca gli occhi, lo stenio!
1: Stasera alle 11, laggiù, nel solito biglino presso la Senna.
0: Il mio.
1: Per un affare d'alta politica, ah, graziosissima.
0: Lo so ben io.
1: Atteso siete, fede e silenzio. Punto.
0: E la firma?
1: Costanza.
0: Perfila.
1: Il soffitto.

0: palpito.
1: Terzo palpito a destra. Diavolo, quale sospetto?
0: Conosci il complice?
1: Forse. Maurizio.
0: Il conte.
1: Entrare.

dunque il biglietto di Zatima? L'avevo nel farsetto. Bisogna che lo trovi ad ogni costo. Maledetta politica, maledetto il momento che accettai quei fori. Perder l'appuntamento.

0: eccolo, finalmente!
1: Ma guarda, Dinar, la principessa avrà che fare! Aspetterò l'uscita da Brianna!
0: Prendi il foglio per Rossana, alzati, ma glielo darò!
1: Eppure una parola, io ce ne metterò un'astuzia in guerra!
0: Ecco, credo di no! Ave la figlia, scolati! Meglio se stessi in zitta! Tantar ti piace!

0: sul fatto
1: il flagrante dei signori passa fuori è una ceria
0: fatto.
1: Io l'ho vista
0: mistero
1: la dama
0: è una bella
1: veste scura
0: la stella
1: non capisco
0: tutto io so
1: principe se ciò va ancora sono gli ordini vostri
0: un duello
1: a quest'ora
0: noi vogliamo
1: ridereste di me
0: reditor mio voi siete
2: debitor vostro e via
0: la Duclo
2: capriccio antico
1: ecco lei
0: feroce stanco voi l'amate ed io m'affranco
2: servigio lieve amico

0: l'essenzial.
1: La cena corra disporla.
0: Ed io meglio sul dietro scena, volta la piava in trappola, e nel

0: Ebene.
1: Che granchio e bel qui pro quo, non è la di quo.
2: Che dunque sarà?
1: Silenzio. Segreto di Stato.
3: Faceto!
4: Ove,
1: no, tenebre, peste. Le mani già lungo, è un ago mi pungo. Chi siete? Domanda la voce più blanda. Perché mi scambiate? Colui che cercate non sono. Se tosto fuggiti di

tra lacrime e rise, il mio cigno languir. Credi tu che curante di te sia la tua, di svelargli non osi l'orrendo mio trauma?

Beatrice se non dormisse quando il mondo è desto, ma se si sveglia, ditele che io resto ad aspettarla.

0: Passo in ösa,
1: la
0: vostra festa,
1: e la nostra,
0: alla mia testa.
1: Questi
0: fanno la prova,

0: forse qualche altro omaggio.
1: È un biglietto da parte di Maurizio, un messaggio.